0: tutti vi diranno è matta. I cattivi diranno è matta.
1: E mi è piaciuto sempre, guardati.

0: Vení, hoy en la tarde dije que
1: che, no, yo no me lo dejó.
0: ¿En el pelo?
2: L'occasione di questa carriera fatta anche pure una parte.
3: Un caffè per piacere.